0: La 89.5 Romántica, tu lugar de éxitos.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?